produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.

cigarette. Une donne che me stai fare. E mi mixte vestite amorose, mi vede il ricordo.